aspetta che ho teso un collare. Son progressa, dove sta la sua abitazione? Prima di dare il baggio bisogna visolare i cammini. Fuori da qui subito, cumba dritto su. Baracca muchacho, gritemo ma fuerte, uy Dios que amarrete, ni un cobre ha tirado. Qué bronca muchacho, se hizo el otario, gritemo pulguita.